biro wato wato konkoni demgal la kuma kokoro wato dental fuldam ay lezi kano min do wonde bo kan don legend wonde be arre do fuldam gaba da lezi kano kan kuma do sera meden amma da kuma yayi so ham jorta do wato amata o kamin gimol gotan da jimi jima ko di fuli.

babban misali shine yanzu daga an yi kiran sallah duk abin da musulmi yake zaga ya katse ba wani dan sanda ba wani soja ba jami'in hizba wanda zai zo ya tilasta shi amma yanzu misali da Allah ka dauki kasashen Larabawa wanda wasu lokuta sai an je kantin su kantinan su ana rufe musu da askar suna dukan su ko kuma suna abin da su domin su je su yi sallah kaga wannan yana nuna maka bambancin da ke tsakanin wannan da auta shehu da kuma sauran da awoyi da aka yi a duniya saboda haka wannan abin kwarai da gaske shine babban cin nasara da shehuwe to amma menene ya kawo wannan matsalar da za a ce duk da irin wannan aikin da shehu ya yi da irin gwagwarmaya da wannan faɗi tashin da ya yi amma kuma sai aka samu waɗansu suna yin sukar shi wato su turawa ne suka gano cewa in aka kyale mutane da shehu aka kyale mutane da shehu suka ci gaba da bin tafarkin shehu suna wannan abin din suna da fito da tarihinsa suna da rasarsa suna kuma kokarin bin tafarkin sa to suna ganin cewa akwai kalubale na cewa lalle mutane za su yi kokari su dawo zuwa ga wannan tafarki na shehu wannan tafarki na shehu kuwa ba shakka ya ci karo da manufofin turawa da abin da haka turawa sun dade suna yin aiki kwarai da gaske akan su samar da wani yanayi wanda zai zama an samar da wani suka game da abin din a sa wasu ayoyin tambaya don wannan abin gaskiyar magana shine musamman yanzu kaga ko mu da muke daliban tarihi a jami'a tun kafin waɗannan abubuwan su taso kusan muna da rasar waɗannan abubuwan a cikin jami'a akwai malamai da yawa waɗanda suke da waɗannan ra'ayoyin na cewa ba shakka shi jihadin shi waɗanda fodo dole sai an zo an sake masa wani kallo domin jihadi ne na ƙabilanci jihadi ne na kaza na kaza da sauransu su kansu mutanen da suke a cikin jami'a akwai wannan abun wanda shekaru masu yawa suna abin tun ma kafin waɗannan waɗanda suka zo suna yin wannan suka to amma su suna yin suka ne gaskiyar magana na ilimi kuma suka ne ake yi wanda za a zo a yi abin koni a cikin ina level 4 na taɓa yin wani rubutu a kan abin da ya shafi a muƙarana tsakanin jiharin shoɗin fodiyo da kuma abin da ya shafi jihadin ko kuma gwagwarmayar Imam Khomeini so da haka da muka zo muna tattauna da shi malamin nawa da dai mun nuna rubutu masa da wasu abubuwa wanda shehu na Abdullahi da Gondi sai ke ɗan ƙoƙarin suka haka da haka da na gani haka kawai sai na ce sai ni ma na buɗe abin da nai ta bayani nai ta masa bayani da ƙarshe dai ina jin malamin nan wala mala har kuɗi sai da ya bani naira 5,000 a wancan lokacin a kusan 3,000 na wancan lokacin saboda ƙoƙarin da nai masa na fito da cewa lallai jihadin da su abin nan suka yi lallai wani abu ne wanda zai zama an yi la'akari da shi a duniyar wannan zamani to bayan wannan wanda yake na jami'a wanda da kamar yadda muka faɗa na wasu sai kuma aka shigo da wasu ƙungiyoyi waɗanda suke su kuma waɗannan ƙungiyoyin mafi yawancinsu ƙungiyoyi ne na kiristoci waɗanda dama su suna da suka suna da neman wani abu wanda za su raba ita al'umma domin musamman yanzu in ka je garuruwa irin nasu Kano duk da yake sun ci nasara a wasu guraren suna da maguza ko sun zo sun shige su sun mai da su kiristoci da sauransu amma na ga Kano dai da sauran wasu guraren za ka ga cike take da ainihin koyi da kwaikwayo na wannan tafarki na Shehu Usman Dan Fodo saboda haka sai aka shigo da wannan batun na cewa to yanzu abin da za a yi shine a raba ita al'umman ma gaba ɗaya da haka a samar da waɗansu mutane waɗanda suke jin cewa su sunansa Hausawa so kuma wale da wasu da ake kira su plan kuma muka zo muka yi rashin sa'a aka sake shigo da wannan bangaren abin da ya shafi bandits wanda ake ta kama mutane ana cinikin su kamar yadda ake cinikin rago sannan kuma aka samar da wani yanayi dai wanda ake kashe mutane ba abin da sauransu duka wannan sai kuma aka sake alakanta shi da wannan abu to da haka sai dai aka cikurkuɗa abubuwan to amma ba shakka irin waɗannan abubuwan suna da buƙatar lalle a zo a yi tsifa a kansu a ware kowane abu a gano daga ina yake sannan kuma a tabbatar da cewa ya za a abin da haka ne gaskiyar magana wannan suka da ake wa Shehu Dan Fodo koda kuwa akwai wasu abubuwa waɗanda ya kamata a kalle su na gaskiya ne to amma gaskiyar magana abin nan tuhumu gama ne ake da addinin musulunci ba shakka ana kokari ne wajen cewa lalle ai faɗa da musulunci da haka sai aka fake da shehu kuma ake abin kuma tun abin ma baya abin hama